0: Buongiorno, buonasera,
1: cittadina. Batteria baja, sube el voltaje 101 en arroba FM.
0: Bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.